per bandiere vita più nobile non si dà. Raso di petti le lanci di forbici al mio comando tutto questa. Raso di petti le lanci di forbici al mio comando.

Figaro, bravo, bravissimo, bravo, Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.